0: Radio. Your Make Sense Radio. Make it not touch your dial. Continue to listen.
1: Mela la lo meki so mela mela lo meki so mela baro kanale mela abare manale amore si rasiore mela mela
2: mela mela no meki so mela.

Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi

0: your Make Sense Radio. Make it not touch your dial. Continue the bliss.
1: Mera la no miaki so mera, mera no miaki so mera. Baro kanale, mera. Abari manale, mera. Amore si ra shole mera, mera la no miaki so mera.

Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi

0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomo bielimi no hiali.
0: Isai.
1: Ehi bialema tamai Maria.
0: Ora isai hawa bie.
1: Tue Maria, grazie a voi. Ehi bialema nie dia. Andiro nie wegwe ni kuri. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no hiali, no se no blua. Human lebe, vijayina, biego myself.
1: Udubu bialeme kini.
0: Boye bongwe tai.
1: Tue Maria, grazie a voi. Ehi bialema nie dia. Anira wonye wegwe ni kuri be romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiare no sedoglua. Mwane lebe rejaina biego mwanse.
1: Jesu Christi kionre anaguna bima.
0: Abia oda nye wegwe ma.
1: Tue Maria, grazie a voi. Ehi bialema nie dia. Anira wonye wegwe ni kuri be romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiare no sedoglua. Mwane lebe rejaina biego mwanse.
1: Oh sedoglua no kiare bi o sedoglua e man.
0: Agera biomo bielimi no hiale.
1: Boru kaye gaso, boru ya yenya, irawa ya yege, biagere wese.
0: Ibiale ma neva dia, urepano solubla, neva dia egerewe, era biomo bielimi no hiale.
1: Isere.

Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi